0: perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito.
1: Precisely because
0: cioè
1: he loves us,
0: difensore.
1: The Lord does not leave us alone
0: lo
1: in the trials of life.
0: Della verità.
1: He promises us the Paraclete,
0: è un dono
1: that
0: che
1: is
0: il mondo
1: the
0: non
1: advocate and defender,
0: finché
1: the
0: si
1: spirit
0: ostina
1: of truth.
0: Nel male che opprima il povero,
1: this is a gift that the world cannot receive
0: debole,
1: as long as it persists in the evil that oppresses the poor, excludes the weak, and kills
0: che Gesù
1: the innocent.
0: Ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alliato che mai viene meno.
1: Those who respond to the love that Jesus has for all, however,
0: Gesù,
1: find in the Holy Spirit an ally who never fails. You know him, Jesus says, because he remains
0: sempre
1: with you and will be in you.
0: Allora testimoniare Dio,
1: always and everywhere,
0: amore.
1: Then, we can bear witness to God
0: non
1: who is love.
0: Un'idea della mente umana, ma la realtà della
1: this
0: vita
1: word
0: divina,
1: does not mean an idea of the human mind, but the reality of divine life through which all things were created from nothing and redeemed from death.
0: Vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi.
1: By offering us
0: questa
1: true and eternal love, Jesus shares with us his identity as the beloved Son.
0: Cioè
1: I am in my Father, and you in me, and I in you. This deeply involving
0: difensore
1: communion of life refutes
0: infatti
1: the accuser, that is, the adversary of the Paraclete,
0: forza di verità,
1: the spirit opposed to our defender.
0: È padre della menzogna.
1: Indeed, while the Holy Spirit is the power of truth, this accuser is the father of lies, who seeks to set men against God and human beings against one another, the very opposite of what Jesus does, saving us from evil and uniting us as a people of brothers and sisters in the church.
0: Pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria.
1: Dear friends, filled with gratitude for this gift, let us entrust ourselves to the intercession of the Virgin Mary, Mother of Divine Love.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et us perpetua luce eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.